Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Matre Misericordie, cum prefazione propria et prece eucharistica tertia.